Ele A è la sua, non è divertente. Beh, lo ripeto per i più distratti, visto che ve l'ho raccontato l'altro giorno, sai, quelle piccole curiosità che ruotano intorno ad un artista, che lei suonava il violoncello. Fa sempre un po' di contrasto, no? Questa cosa tra un strumento molto molto tradizionale e uno stile che magari è, come dire, molto più attuale. Baby K, Tuca Macarena.

0: Training Season di Dua Lipa qui su Radio Z al 2:40 della notte e tra poco di nuovo tutti qui su Radio Z.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Ancora una manciata di minuti di cammino prima di arrivare alle 3, voi sempre connessi con Radio Z, magari con la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, magari con la nostra app da chissà quale parte del mondo, beh fosse Cologno Monzese magari qui a 50 metri, oppure dall'altra parte davvero dove giorno inoltrato, e allora scaricatela alla nostra app RTL 102.5 Play. Ed è tempo subito per Splinter Cell, il pezzo è quello di Jimmy Neyro, qui su Radio Z.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

sì, il Far West, Splinter Cell di Jimmy Nairo. Allora cito Davide Guerra, che questa sera però dopo la canzone di Gaia aveva parlato di italiano-brasilianità, e anche qui, come dire, il campionato più o meno è lo stesso. Dai, 2:43 qui su Radio Z arrivano Bob Sinclair e Kesa. Questa è I Can't Wait.

Big Bang di Emischilla su Radio Z 2:49 di martedì, voi al 335 30 10 25. C'è chi dice questo, allora Claudio, ciao Radio Z, ciao Alex, pulizie post preparazione torta notturna e il tutto mentre ascolto Radio Z dalla TV, grazie per il supporto. Allora, questa cosa delle torte è una cosa che abbiamo già raccontato, ci torneremo, ecco, sulle torte notturne. Dai, intanto godiamoci Emma e Fabri Fibra.

Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra. Emma Schilla poteva essere questo, questa specie di crasi, dai, alle 2.53 come sempre con Z di Notte. Allora, ci sono altri amici che sono impegnati in cose, diciamo, insolite per l'orario, ecco. Dopodiché, visto che poco fa raccontavamo il messaggio di un amico nel post preparazione torta, o poi magari veramente ha un impegno o degli impegni, diciamo, delle ricorrenze nei prossimi giorni, o comunque tutto il diritto, visto che, insomma, devo dire, la vita è vostra, e una fetta di torta è gradita.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Ve lo dico, raga.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Fedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendi

fino in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Le sei in punto, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Z.
4: Eccoci, buongiorno, martedì 14 luglio, 6 in punto del mattino. Apriamo questa nuova giornata, questa nuova mattinata sempre insieme a noi, Tony Sica.
1: Buongiorno, buongiorno Stefania Iodice. Mi sembrava quasi l'inizio di Totò Sapore e la magica storia della pizza.
4: Mamma mia.
1: Stamattina siamo stati seguiti anche da un gabbiano, segnaliamo questo.
4: Sì, sì, sì, è il nostro più uno in questa mattinata. A breve entrerà in studio, si sta preparando gli argomenti. Abbiamo anche sentito mentre discuteva con i suoi colleghi.
1: Invocava gli amici. È il nuovo scenario che vedete anche al 266 del digitale terrestre. Tra l'altro, se siete curiosi, oltre di vedere le nostre facce, c'è una nuova
4: scenografia. Ecco, siamo in periodo di sperimentazione. L'estate a volte serve a quello, no? A sperimentare cose a livello lavorativo, cose anche a livello sentimentale. C'è chi sperimenta relazioni extraconiugali.
1: Sempre là si ritorna, sempre là si arriva. Adesso c'è Madame invece, partiamo così.

0: Mamma non mamma, madama, le 6:04 e potrebbe rientrare anche questa sperimentazione, cioè quel affidarsi al fato per trovare anche una nuova guida in quest'estate.
1: Ecco, affidiamoci al fato ma anche alla musica. Annalisa, canzone estiva.

0: che vorrei fare anche io. Piango sulla Lambo, piangere su una bella Lambo. In quanto partita IVA penso di essere in buona compagnia a piangere in questo periodo. A piangere su una Lambo penso che sia una leggera, una piccola nicchia. Ecco, Antonio.
1: Aspetta, sto trattenendo il respiro per il singhiozzo. Vediamo se va meglio.
0: Quindi non hai seguito niente del discorso anche così sociale, accurato che ho fatto.
1: Sì, vabbè, fa ridere che uno parla solo quando poi la cosa tocca a lui. Questo è un po' il problema sociale, diciamo, che
0: ma
1: secondo
0: me... Ma no, lo so che funzionano male per tutti le cose.
1: Nessuno può sorridere, purtroppo, in questo periodo.
0: Sì, certo, tra partita IVA e dipendenti le situazioni non sono mai felici. Ma comunque, viaggiamo per il mondo con Karol G.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Karol G con Manu Chao viaggiando in giro per il mondo anche con il loro videoclip, e viaggiamo per il mondo anche con i vostri messaggi.
1: Un saluto a Mirko che ci scrive al 335 3010 25. Buongiorno alla coppia radiofonica più bella, dai!
0: Grazie, grazie Mirko. Noemi, Vito Salamanca.

0: Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Che personalità, 22 Simba con Ercomi, il girasole alle 6:21 del mattino su Radio Z, quando è arrivato il momento di ricordare date importanti.
2: Esatto, segnatevi questa, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Futurist Live. Quest'anno la lineup è super.
1: Allora parto subito con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, Id Colors, Gaia.
2: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, eh? Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Settembre, Merken Cremon.
1: E ancora la combo di H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari d'Attacco, 22 Simba per l'appunto, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro.
2: I biglietti per Futurist Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, quindi acchiappatelo così, eh? Avete la possibilità di farlo. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
1: Noi ve l'abbiamo detto, eh. A proposito di Rari d'Attacco, lo ascoltiamo adesso con D'Attacco.

0: Rami del Tacco, dal tacco alle 6.25 qui su Radio Zeta. Buongiorno Zeta, come sempre Stefania Iodice e Tony Sica.
1: E come sempre voi protagonisti di questo spazio al 335 30 10 25 con i vostri messaggi di saluti e i vostri messaggi anche un po' di lamentela, perché sì, sono appena le 6.25 sì. E già fa caldo.
0: Sì, che oggi si percepisce, c'era una certa cappa nel cielo,
1: no,
0: come si dice.
1: Tranquillizziamoli, perché tanto la giornata è indicata da bollino rosso,
0: sì.
1: È quella, è domani, cioè, oggi siamo tranquilli.
0: Quindi godetevi oggi perché domani andrà peggio, sicuramente li consolerà questo, questo messaggio.

pericoloso, bere vino rosso, guardare dei documentari è sull'universo e su come funziona. È la via di Carlito, ma con un lieto fine, come andare in paradiso, ma senza morire. È una rosa senza spine, fa che energie negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

sporco qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nel Golfo è di nuovo guerra. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dato seguito alle minacce. Il comando generale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran dopo che il Tycoon ha notificato formalmente al Congresso l'inizio delle ostilità. Un'azione militare coerente con la mia responsabilità di proteggere gli interessi degli Stati Uniti, ha sottolineato il capo della Casa Bianca. La coalizione dei volenterosi ha prodotto un accordo tra Unione Europea e Regno Unito che include Londra nel prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di euro. La riunione dei 9 paesi, Italia compresa, aveva come finalità quella di sviluppare capacità antimissile balistico per la sicurezza di Kiev e dell'Europa. Secondo il Cremlino, l'Europa così fomenta la guerra. Infine il calcio e mondiale, è arrivato il momento delle semifinali. Si comincia stasera con la sfida tra Francia e Spagna. Domani invece si affronteranno Argentina e Inghilterra, entrambe alle 21. È tutto, adesso linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì ancora molto molto calda su tutta la nostra penisola, le temperature massime elevate in diverse località da nord a sud anche delle isole maggiori saranno abbondantemente oltre i 35-36 gradi e con anche alto livello di umidità. Per il resto tempo per lo più asciutto ed assolato, ma Alpi e Prealpi centro-orientali risentiranno di locali note instabili. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Mahmood alle 6:39 del mattino con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Abbiamo ascoltato soldi, quelli che ci auguriamo anche per quest'estate. Prima però pubblicità.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Sei e 41, sempre qui in diretta con voi che continuate per fortuna a scriverci, salutarci, farci complimenti, dirci la vostra al 335 30 10 25.
2: Ma mai un gesto, una dimostrazione pratica, però, cioè ci fate complimenti, dimostrazioni di affetto teoriche, però poi mancano i fatti.
1: Però quelle non passano dal 335, no?
2: No, passano in via Virginia Orsini 8, diciamo. Le dimostrazioni di affetto, quelle pratiche, croccanti soprattutto, a volte anche profumate.
1: Perché no? Perché no, io mi unisco alla speranza.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: come back to the ball girl one time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door, alle 6:44 del mattino. Direi, se sei d'accordo,
2: sì,
1: di restare ancora un po' nel panorama internazionale della musica.
2: Certo, perché c'è un grande ritorno che dobbiamo annunciare, che ha sconvolto tutti.
1: La nostra Riri Rihanna, ne parliamo tra poco.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Capo Plaza, resta ancora un po' alle 6:50 del mattino. Quello che vorremmo dire in realtà a Rihanna, dopo averla rivista dopo un bel po' di tempo, in assenza di circa 2 anni per quanto riguarda i live.
1: Sì, esatto, esibizione dal vivo 2 anni, un suo tour mondiale, pensa un po', risale invece a 8 anni fa.
0: Sì, manca da un po', però vociferano, cioè si girano voci sulla possibile sul suo possibile ritorno in scena, ce l'auguriamo. Nel frattempo però un assaggino ce l'ha dato, e dobbiamo ringraziare per questo Jay-Z, perché durante un suo concerto in quel di New York lei all'improvviso si è presentata sul palco.
1: Vabbè, la data era importante, erano 30 anni di carriera di Jay-Z, quindi lei ha detto vabbè, faccio sto sforzo.
0: Festeggiamo.

0: C'è Anna con White Girl Wasted alle 6.54 qui su Radio Z. Buongiorno Z.
1: Vabbè, comunque durante questo concerto di Jay-Z in quel di New York, anche un'Anna io ce l'avrei vista bene, perché comunque c'erano tanti nomi della sfera hip hop, vero, internazionale, che ha fatto la storia.
0: Però sappiamo che lei ormai di riconoscimenti internazionali ne ha avuti, poteva essere un bel momento.
1: Vabbè, per i prossimi 30 anni,
0: un suggerimento per Jay-Z.

0: Quando?
1: Benge Fede, dove e quando ci chiedono loro? Allora rispondiamo subito. Ora, qui su Radio Z, c'è il Buongiorno Z fino alle 9, anche in questo martedì 14 luglio.
2: Il dove è il 266 del digitale terrestre, per esempio, tanto per dirne
1: anche
2: una.
1: Sulla nostra app RTL 105 Play, per dirne un'altra.
2: Poi non è che ve le diciamo tutte, cioè scopritele un po' alla volta con noi, ma soprattutto restate qui perché sta per iniziare la seconda ora insieme.
1: Allora, vamos, pronti?
3: Lasciate un punto.

0: Gabri Ponte, Jovanotti alle 7:04 minuti, grande energia con il mio DNA, con il tuo DNA che si fondono
1: e fanno il buongiorno Zeta.
0: Sì, proprio così.
1: È il nostro figlioletto, possiamo dire, di cui siamo tanto fieri per i progressi che fa, anche grazie alla vostra partecipazione al 335 30 10 25.

0: Sfera Basta con un Quevo Cupido alle 7:11 del mattino. Si sa che colpisce soprattutto in questo periodo d'estate, senza badare a chi magari è già impegnato, sposato. Cioè, lui Cupido va, butta la freccia, ando coio coio, si dice alle nostre parti.
1: Beh, Cupido però protegge, tutela l'amore. Io penso che sia più Eros che interviene nel periodo estivo.
0: E ci sbanda, dice, sì, ci fa sbandare, sì, un pochino.
1: Quindi non confondete le due cose.
0: Vabbè, non lo so, se c'è questa distinzione netta.
1: Comunque arriva Partenope con Merck & Cremont, Serena Brancale, Idco.

0: Voglia di festa in questo martedì 14 luglio, ma mi fanno impazzire quelle lucine che si vedono nel video.
1: Bellissime.
0: C'hanno un po' tutti i locali all'aperto che fanno proprio estate.
1: Sì,
0: capito?
1: A me non so perché poi ricordano nello specifico un posto, una come si dire, un luogo. Cioè io mi riportano in Puglia.
0: Ah, addirittura.
1: Sarà che uno degli ultimi matrimoni a quali ho partecipato c'erano queste lucine.
0: Beh, però fanno stare bene. Adesso arriva Fulminacci.

0: Irama Galassie alle 7:21 del mattino su Radio Z. Buongiorno ancora a tutti quanti voi, a coloro che si stanno collegando soltanto adesso. Maledetti, noi siamo con voi dalle 6.
1: Ma magari loro stanno in giro dalle 4, mo si stanno rilassando accendendo Radio Z. L'importante è che siete arrivati. Tra poco ci facciamo anche una bella e succosa carrellata di queste che sono le attività estive.
0: Perché ci siamo chiesti, ma gli sportivi professionisti cosa fanno quando non lavorano? Che tipo di attività?
2: Divertente.

0: LA non è divertente, no cara mia, è molto molto divertente invece quello che fanno gli sportivi, tipo quando non guidano le macchine di Formula 1.
1: Uno dirà vabbè, stanno così svaccati sul divano a non fare niente. No, ad esempio Lewis Hamilton sceglie di surfare e lo fa anche in maniera abbastanza bene,
0: sì,
1: mi sembra.
0: Sì, c'è un video, c'è un reperto?
1: C'è un video che sta girando, non casca mai dalla tavola.
0: Andrò a indagare, adesso Elettra Lamborghini.

0: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You alle 7.30 del mattino, ma soprattutto permetteteci di ricordare un appuntamento importante, quello che ci vede insieme mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.
1: Eh sì, perché ritorna il Radio Z Future Hits Live 2026.
0: E allora la domanda è: quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 105 Play e fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza.
1: Mi raccomando, ci vediamo mercoledì 2 settembre, potete prendere il vostro biglietto su Ticket.it.
0: Vedremo anche lui su quel palco, è Jimmy Neyro.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Splinter Cell di Jimmy Nairo alle 7.33 del mattino. Ci sono dei malandrini, devo dire, all'ascolto di Radio Z.
1: Buongiorno Tony e Stefania, sarà il caldo, sarà l'aria del mare. Per un attimo ho incominciato a fare lo stupido con una ragazza. Per fortuna mi sono ripreso subito, ricordando a me stesso che sono fidanzato.
0: Lo vedi quello che dicevo prima, Cupido, Eros, rincoglionimento forse la parola chiave.
1: Più che altro chiedo, ma come hai fatto a ricordarti? Perché a me sfugge sempre quest'ultima parte.

0: Fedez, Robert Miles con Bimbi per strada alle 7.39 del mattino. Bimbi per strada magari sia a giocare adulti in auto per andare al lavoro.
1: Fateci sapere tutto al 335 30 10 25. Adesso pubblicità.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Lande a 59 centesimi.
5: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
6: Un sacco di emozioni!
7: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
5: Minecraft?
7: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
1: Sette e quaranta, si continua con il Buongiorno Zeppa, sempre in compagnia di Stefania Iodice e Tony Sica.
0: Confermo, è vero, ci siamo sempre noi, non ci sono cartonati, sostituti, niente, ce la caviamo noi. Ci pensiamo noi a farvi compagnia fino alle 9.
1: Ne approfittiamo per salutare anche Marzia e Laura, direzione lavoro, se ne vanno in banca, quindi...

0: nel caso servono mutui o altro, noi ci rivolgiamo a voi, giusto?
1: Tu dici che quel tipo di lavoro che fanno in banca, no? Perché a volte le persone vanno in banca anche col viso coperto.
0: No, quella è un'altra logica,
1: attività,
0: diciamo.
1: Un'altra attività.
0: Mi auguro che siano dall'altra parte. Comunque, nel caso fateci sapere, perché c'è sempre, ci vuole sempre un'amica in banca, diciamo
1: ascoltatori
0: la
1: di un certo livello. Noi. Adesso c'è Artie 5.

0: Artifive Swag Music alle 7:44. Attenzione, attenzione, perché c'è chi dice che già lavoro da due ore, che se non ci fossimo stati noi si sarebbe licenziato.
1: Dichiarazioni importanti, questa cosa ci responsabilizza ancora di più, ci fa capire quanto sia importante farvi compagnia la mattina, ma visto che abbiamo una responsabilità, dobbiamo anche dare delle alternative.
0: Assolutamente sì, tra poco ti diamo il lavoro giusto per te.
2: Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: weekend alle 7.51 siamo partiti da questo nostro ascoltatore che sì. ha detto meno male che ci siete voi, che così non mi licenzio.
1: Ma nel caso
0: noi ci abbiamo l'alternativa, sì. certo un po' impegnativa ma secondo me soddisfacente.
1: Vabbè, comunque è una collaborazione con la NASA, cioè se siete di quelli interessati a sperimentare altri pianeti, andare su Marte, sulla Luna, sappiate che la NASA vi dà la possibilità di sperimentare questo in uno spazio di simulazione.
0: Ah, quindi non ci dobbiamo neanche andare realmente.
1: No, esatto, è un lavoro che dura 12 mesi, le candidature sono aperte, quindi potete farlo già da adesso.
0: How much? Quant'è che mi danno?
1: Mi sto informando al riguardo, sì. sono un attimo in contatto con la NASA, stiamo un attimo, calibrando le
0: certo.
1: cose.
0: Certo, Tony Boy.

0: Ci chiedono maggiori info riguardo questa possibilità di collaborare con la NASA, lavoro che dura un anno. Ricordiamo, 4 posti disponibili, cioè sarete costretti a vivere in spazi molto stretti, sarete messi alla prova e monitorati, ovviamente.
1: Infatti a chi dice sto preparando le valigie, non le preparare perché mi sa che non ci vanno nel posto dove vi porteranno.
0: Poi andrai lì e dovrai tipo coltivare, chiusi, coltivando proprio cibo e simulando passeggiate su Marte.
1: Beh,
0: capito?
1: interessante, io aspetto di comunque sapere quanto. Più che altro
0: sempre a badare i soldi.
1: E se non che lavoro a fare,
0: insegui il sogno.
1: Ma certo.

0: cose, posti vuoti alle 7.59 del mattino, quelli che non lasciate voi quando sapete che c'è il Buongiorno Z a farvi compagnia fino alle 9.
1: Ma devo dire anche quando sapete che c'è una proposta di lavoro, perché abbiamo detto una mezza cosa, tra l'altro anche complicatissima, o tutti pronti a partire con la NASA.
0: Vabbè, ma è comunque un viaggio con la NASA, secondo me, a prescindere, anche se dovessero mettertela sotto forma di stage, che si sa va per la maggiore, vale tantissimo sul curriculum.
1: Non lo so, per esperienza non accetterò più nulla, occhi chiusi. Che ore?
0: È 8 in punto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Fabri Fibra con Antidroga ad aprire la nostra terza ora insieme, 8:04 del mattino. Buongiorno a tutti quanti voi.
1: Dai, ci siamo pronti ad affrontare anche questa terza ora insieme, quella più intensa, quella che ci porta ormai a metabolizzare anche i 3-4 caffè che abbiamo già preso, no?
0: Tra poco arriverà anche il quinto, il sesto, insomma la mattinata è lunga. Per fortuna però ad alleggerire il tutto c'è la musica con la regina della musica pop.
1: Non è solo un'esclamazione, Madonna!

0: Lazza con la produzione di Tekaji e Ketra, Panico dal 2022. Cavolo, sono passati già degli annetti da questo singolo. Alle 8 e 12 del mattino l'abbiamo ritrovato qui su Radio Z.
1: Allora, c'è qualcuno che, parlando di spazio, parlando di Marte, ci fa domande a cui noi non sappiamo rispondere. Per tipo? Questo vi indirizziamo a Red Ronnie più che altro. Che cosa pensate riguardo il fatto che non siamo gli unici esseri viventi?
0: Beh, effettivamente non siamo le persone giuste con le quali parlare di questi argomenti così alti, poi importanti. C'è bisogno di conoscere.
1: Poi secondo me dipende che cosa intende per essere viventi, perché anche un microbo, una cosa, in essere vivente nello spazio sicuramente c'è. Si troverà qualcosa. Comunque affidatevi a esperti su questo.
0: Non quindi... Antoni Sica, Stefania Iodice,
1: no, questo no, ci dispiace.

0: Shiva con Bad Bad Bad insieme a Joelie alle 8:15 del mattino. Joelie che ha deciso di fermarsi,
1: ha detto stavolta lo faccio veramente, mi serve un po' di pauso a me. Poi ha fatto un ragionamento dicendo ovviamente se esco io ogni tot di tempo vado a mettere ombra sul resto della scena campana napoletana,
0: ma a compromettere un po' gli emergenti che lui in realtà sostiene molto, devo dire.
1: E questo è un altro modo per farlo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Alternia, Berlino, 8:22 del mattino. Siamo invece in diretta da Roma, dalla capitale. Noi del Buongiorno Zeta, Toni Sica e Stefania Iodice.
1: Potremmo farlo un giretto però a Berlino, chissà se sta più freschi o la situazione è la stessa.
0: Andiamo a Berlino, Peppe! Che di sti periodi, insomma, il ricordo è ancora più vivo che mai.
1: Eh sì, perché è passato da poco l'anniversario, 20 anni tondi tondi, e la lacrimuccia però scende ancora perché è ancora bello vivido.
0: Sì, dal nostro ultimo mondiale vinto. Vabbè, ci saranno tempi migliori, si spera.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni e il loro Canto d'amore ci serve, direi, per affrontare questo martedì 14 luglio.
2: Ma ci serve anche prendere decisioni importanti come Hit the Wall, come canta invece Gracie Abrams qui su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Apriamo con la politica estera. Il presidente americano Trump ha annunciato al Congresso ieri la ripresa della guerra con l'Iran, affermando: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz e non solo. Intanto Teheran ha lanciato missili contro due petroliere degli Emirati, causando un morto. Torniamo in Italia. La cronaca ha confessato l'ex fidanzato della tredicenne Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Il ragazzo ha confermato di aver gettato la vittima dal settimo piano. Il giovane, imputato quindicenne all'epoca del delitto, era stato condannato a 17 anni in primo grado. Ora ha cambiato versione ammettendo le sue responsabilità e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il calcio. Il presidente federale Giovanni Malagò in serata ha affermato che in questi giorni si entra nel vivo per la scelta del commissario tecnico della nazionale. Malagò ha aggiunto che al momento non ci sono decisioni prese, ma che si stanno facendo valutazioni con il direttore tecnico Maldini e il suo braccio destro Leonardo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di martedì ancora molto molto calda su tutta la nostra penisola. Le temperature massime elevate in diverse località da nord a sud anche delle isole maggiori saranno abbondantemente oltre i 35-36 gradi e con anche alto livello di umidità. Per il resto tempo per lo più asciutto ed assolato, ma Alpi e Prealpi centro-orientali risentiranno di locali note instabili. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra app Trebi Meteo.